0: Radio Virabira kama wani ni lelo ni mpanya ni ya wani.
1: Makasa.
0: Makasa, ayo. Ato kwenye ya Bernardino Augusto, tiani itane o Radio Msambiku, wela wirwa animpe la radio, teta kama wani, o makasa, ni horwa.
1: Mivankero, utapela vanjeni, uhi mankinona, kini mwinto birikato, atu, ekaleke ntoko wanyi ya pahe, nona wiyo, kinke leshe nleleke, ikaninsu wela sasi wa radio, kumo mteko ola wula mteko o unwa, kaninsu wela njiaya, entaun sowela kakua, kula mtu nono wela mashi, ii, anta miko wa shukuri la watu wa ruyaya ba, tuko la mesu vanche
0: ayo masivanka haka toko ene ya Bernardino Augusto mwako pampa atama okala ho
1: mashuto kitame uso imate so okala wene mpeyo okala wene nonta mpeyo okala wene imate ikani ikani so okala wene
0: mawani meo mata ihali riesai
1: mata iwe wakani wakani tambe no wani we wakani wakani so mishankiho pahi mahawe ipulele wa rumpe ntawe iprodutu ikina kukikume sana ayo ayo
0: iprodutu sheni ya seikume
1: Mwintu para mia inona kwa wiki kumele sana varia riva nakuo. Nakuo le wiki kumele sana. Mashukwa shukuru la yo mlugu kiva hao kala wepa. Tini irane ya paika hii wakule ya kasinkala sore raru. Mnumu yanka ni yore wiki ni yo witipala. Maiso tene nkeleko holo.
0: Entepo varu wa maka sa mwishe ni?
1: Miva vanuwalia kipanya kasa siriwe variwa kamu olima. Nakoso la tivale ukala we kuvernu nitumere we nivareke muteko. Jele rina nyumutumi heke, ntawa njene nina shuta wabale, ntawa inone ipanyane kiparaka apa hea sima yutumiaka yutumia, mashulu barisha miru milamaka samuke nonaka, olima, osoma, ayo.
0: Olima omokoni wala ni muro?
1: Ale rina eisi, anani kana omokoni ni muyisi ni, ayo.
0: Yore rantapelaya amaka sapevi?
1: Yore rantapelaka mi amaka sayopa kira, oshukula Radio Msambiki. Okumme useshu andari wa pia kama mtetola wa makasa yeye opachere yota pela. Ya neli tambe mukhalilo ninkala humma wani mme. Mkino nyokanaka ni mwabarawe rwasa ato kwene miahai imalamala ya nyokani tikele na irana.
0: Masi ntepi honyo kani henkala kesheni?
1: Ntepi honyo kihani hamo ninkala nrima. Nrima aywa.
0: Ndere nrima muho?
1: Kala nkala nrima arimu manone atui masala kala nrima. Kala wi guvernu oriate ntu nana nrima na alore ramrima. Mashanke ni terro toko la wii katipi hao otakale rohono kuverno no kitomari konta. Ayo.
0: Matwe lelo mateku lelo wa riasaimu?
1: Matwe lelo mum atia la pahen nona huu. Antwe la vanke nisha omata wii atika kai garta pahi yale ashoku yale mtelefoni nime. Tau kina wahana ambira pahiri kitatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Omaka sativa van roka romkano no napoya masiulu pa omaka sawiwe masintawe pasari nro romelaho va ontero omaka sanu minani no tiela pa henana tiela ani municipio akuma ko pomo.